0: Io che di morti il sì.
1: Ugema buonangani. Io my mother my father. Ugema buonangani.
2: Body system nandigo du.

Moya doende ga ndipfukisa uyo wandaku paipa na bana ega vashimwa chinonzi vanzwe iko mazvera sei ko vaone ku matima na yenyika ai wakadzi kutandara zvedu panapa naye wenyu o mazwe esi MJ Dibinzi Ball kuti ngane di panapa pretty good di hakuna munhu 54

sì. E tanto forno che abbiamo cercare che andina cercare qui tra questi e sicuro vanno bagnato un zoguti da pinda qua Africa sicuro gli erano buio campo a coinzio ma con bianzi in aria ma come ne vengono a ciò

Allende. Dopo Gandaga Gospel, eh? Non so se. Pion Maisness. Dios truly, the G-Man George Green.